0: signori! Meine Damen und Herren, ladies and gentlemen, Simply Red! Voglio ringraziare a tutti, Taormina, Sicilia, Italia. Buona fortuna, ci vediamo alla prossima. Buonanotte!
1: En transmisión, Red 101. Es mi radio.